Oma mi fe usia no pei Amin sun fre drasso Abena mabe yibi onyini nina Beneze radia di mabe drinie